0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, mai

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2:32.
3: Tra poco su Radio Gibson.

It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2:59.

0: waiting for.
1: Radio Geek, some new music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
2: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 3 e 23 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. 5 days on the

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 3 e 46 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: breaks my heart.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, mic e

0: tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. It's been

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 10 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Friends.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
2: Sono

Gibson Music. Tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make it

0: to Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Pizza Discoteca Virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4:37.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Radio Gibson.
2: Ho bisogno adesso di un sogno. In questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno. E alla fine

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 5 e 28 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 53 minuti.

0: UFO.
1: Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Mike D.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 20 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 45 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Tu

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Music.
1: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 11 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: vita.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 36 minuti.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Confermata per ora la sua visita in Perù, prevista dal 6 al 17 novembre. Il servizio di Marco Mancini.
1: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
2: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
1: Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale. E mi affido alla vostra preghiera.
2: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
0: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi i vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale. Scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. Le parole della Premier Meloni, che aggiunge: la serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus ci rincuorano. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. E Zelensky risponde anche sull'altro fronte aperto da Trump, che ha invocato un cambio di leadership in Ucraina. Disponibile alle elezioni, dice, purché la Russia fermi gli attacchi per 60 giorni. Intanto ancora vittime sul campo. Un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh, con 13 morti e oltre 300 feriti. Ieri altre 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra sauditi e forze governative yemenite ha risposto colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sanaa. Il presidente USA Trump ha fatto sapere che a breve deciderà se intervenire contro le milizie sciite filo-iraniane, che potrebbero rispondere bloccando di nuovo lo stretto di Bab el-Mandeb. Torniamo in Italia con la politica. Le opposizioni pronte ad annunciare ricorsi contro la legge elettorale da presentare davanti alla Corte Costituzionale. Sentiamo Laura Supino.
3: È stato un percorso non privo di tensioni interne, ma ora il centrodestra sembra tirare il fiato sulla legge elettorale. La scorsa settimana il via libera definitivo e la successiva promulgazione da parte di Mattarella sul nuovo testo, ma per smontarlo si compatta anche il centrosinistra nel denunciare l'incostituzionalità di una legge definita senza mezzi termini una truffa. Con una conferenza stampa alla Camera parte così da oggi la campagna per una rapida presentazione in tutte le corti d'appello dei ricorsi cui hanno lavorato i giuristi della rete per un voto libero e uguale. L'obiettivo dei promotori è arrivare ad un pronunciamento della Corte Costituzionale prima delle celebrazioni delle elezioni politiche, che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027. I promotori focalizzano i punti critici: un premio di maggioranza spropositato, l'introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, il numero di firme richiesto per presentare le liste considerato troppo elevato, la mancanza di parità di genere e la ridefinizione delle circoscrizioni estero.
0: In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma, fa ancora bene il Cagliari, pari con la Juventus, pareggia anche il Milan. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza, rimasto in 10 dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Reti di Tavares e Isaksen nel primo tempo, accorcia al gol Griciz e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia all'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso a Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce. Emiliani avanti con Orsolini, raggiunti da Fatah, rete della vittoria di Enem. Oggi la sesta giornata si completa con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
0: Formula 1 a Singapore, successo di Verstappen su Red Bull davanti a Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, terzo e sempre più vicino al titolo mondiale Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio in Texas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: RadioGibson.net, la tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
6: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
7: Radio Gibson,
8: new music. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 8 e 6 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 8 e 29 minuti.

0: Ciao da Giulie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
1: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicherella, come una bibita con il ghiaccio. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille. Il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie di fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile

la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta

Acquario, oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di aver già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle, un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette.

0: www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulio.
1: Avete ascoltato le FMS con Radio Gibson.
2: Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24/7.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Immediati i messaggi di auguri da tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Non è solo, afferma il presidente della CEI Zuppi. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. La sua serenità ci rincuora, le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'80ina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ha partecipato a Sanremo 9 volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando viene la sera. Tra i suoi brani più noti anche Nessuno e Patatina. A fine anni 70 all'incontro con Paolo Limiti, che l'ha coinvolta nel progetto di portare la cucina in TV. Ha partecipato nella sua lunga carriera a tantissime trasmissioni televisive. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Questa è Radio Gibson Music.
2: Radio Gibson Music.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: è arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica richiesta. I saluti e gli auguri. Le news in tempo reale. Tutte le novità che cerchi. I programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale. Finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
1: È lunedì 12 ottobre 2026. La chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la giornata nazionale italiana di Cristoforo Colombo in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador dando inizio alla scoperta del nuovo mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810 a Monaco la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getulio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il canto degli italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Top 20. Top 20.
3: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
4: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
4: Sono le 9:06.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: mezzo meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: della nostra discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9:31.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, la degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte di Greta Astarita, la 33enne incinta di 7 mesi, dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo un malore e poi morta assieme alla bimba che aveva in grembo per le complicazioni. I magistrati procedono per duplice omicidio colposo. Sequestrate le salme della donna e del feto assieme alle cartelle cliniche, disposte anche le autopsie che si svolgeranno nei prossimi giorni. Anche l'ASL Napoli 3 Sud ha aperto un'indagine interna. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. 10.000 consulenti assicurativi nelle piazze delle principali città italiane e la nuova campagna di Alleanza. Sentiamo.
1: È partito da Milano il viaggio lungo la penisola di Alleanza Assicurazioni per rafforzare il legame tra compagnie e territori. Un tour in 24 piazze delle principali città italiane per essere vicini alle persone, semplificare la complessità del presente e accompagnare le famiglie nelle scelte del futuro. Marco Odone, amministratore delegato e direttore generale di Alleanza Assicurazioni.
2: Proteggersi prima vuol dire essere responsabile, avere la consapevolezza che per vivere bene occorre anche prepararsi bene a quello che è il nostro futuro. E oggi mettere il futuro nel verso giusto è la cosa che credo dobbiamo fare tutti con l'aiuto del consulente Alleanza.
1: Nelle diverse tappe saranno presenti anche installazioni esperienziali itineranti che si sposteranno lungo tutta la penisola. Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni.
3: Vogliamo far vivere diciamo una sensazione di disorientamento grazie a questa metafora con queste installazioni specchianti, ovvero è uno specchio in verticale dove da lontano ti vedi a sotto su, ti vedi a testa in giù, poi ti avvicini e ti rivedi nel verso giusto.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire, però ci sono energie di fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze, ma niente paura, basta cavalcare l'onda, si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse, lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia, se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro, serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 10:31.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: vita.
1: Radio Gibson.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: the finest. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaacsen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti, l'analisi di Gattuso.
1: Secondo me il primo tempo si finiva 4-0, non si rubava nulla, abbiamo fatto le robe fatte bene. Il secondo tempo non mi è piaciuta nulla, perché stai là, bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene. E noi non ci possiamo permettere questo. Noi dobbiamo andare. E se dobbiamo prendere gol, li prendiamo in maniera diversa, ma non così.
0: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali. La Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo. Il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot ma si fa riprendere da Oden, tal finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo Muani. E dopo la gara duro faccia a faccia sul terreno di gioco tra Spalletti e Pisacane, la versione dei due tecnici.
2: Io gli ho detto, guarda, bravi, complimenti, sei bravo anche a fargli a insegnarli a perdere tempo, gli ho detto così. E lui ha detto, mi ha detto, come, cosa tempo, cosa perdere tempo? Ci siamo detti niente di male, non ci siamo offesi, non ci siamo detti niente, è soltanto su questa cosa qui.
3: Penso che a partire da me bisogna dare l'esempio, dispiace perché poteva finire tutto in un abbraccio, dispiace perché questo non è avvenuto.
0: Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed è anche prima stagionale in campionato per i rossoblù, 2-1 a Lecce, Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatà. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.30. In Serie B il Mantova passa 2-1 a Catanzaro e si porta a meno 2 dalla capolista Palermo. Con la rete di Belotti in piano recupero il Modena batte 3-2 in rimonta il Verona, primo successo stagionale per la Carrarese 2-0 a Padova. Formula 1 tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton. Ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Texas.
4: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho e cercare di continuare a far più podi, più vittorie possibile, e poi so che se faccio così il risultato arriverà. Quindi poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
0: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni, vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura, e Martin torna in vetta alla classifica piloti a più 2 su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata. Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma e dopo 3 KO consecutivi tra campionato ed Eurolega, Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso. Successi anche di Reggio Emilia e Verona. Pallavolo infine, seconda giornata della 1 donne. Milano e Talmassons vincono 3-1 a Macerata in casa con Cuneo e agganciano in vetta Conegliano. Bergamo passa 3-7-2 a Novara, successi anche per Chieri e Firenze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. radiogibson.net. Make a difference.
6: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11:01.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 29 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Mix.
1: New music.
2: Tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: RadioGibson.net. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
2: Quando parlo con te è come se ti conoscessi da sempre. A volte mi sembra di averti incontrata in una vita precedente. Tu non sai in quanti luoghi ti porto con me, anche quando non sei con me. Ogni posto è così familiare che ogni volta che parto non voglio tornare.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 11:57.

0: in sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
3: Ti ho chiamato che...

0: Radio Gibson.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse e addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Mezzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
3: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
3: Sono le 12 e 25 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Attivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto. E i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1.600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
0: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della Sala Stampa Vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Gli Houthi continuano a tenere sotto scacco l'aeroporto di Riyadh, costringendo l'Arabia Saudita a prorogare la sospensione delle operazioni dello scalo. In un nuovo attacco avvenuto ieri sera, un cittadino pakistano è morto, ferito altre 11 persone. Sabato i morti erano stati 13, oltre 300 i feriti. La coalizione militare a guida saudita ha annunciato inoltre di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli contro la città di Khamis Mushait. Immediata la risposta, colpite le postazioni Houthi a Sana'a. In un contesto di crescenti tensioni, il ministro degli esteri iraniano offre mediazione per raggiungere una soluzione politica, mentre Trump valuta se supportare l'offensiva contro gli Houthi. Corsa contro il tempo per mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Ursulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti. Sentiamo Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
2: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, comprese tra persone dei Vigili del Fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente e stiamo cercando con ogni sforzo per raggiungerlo sempre in sicurezza.
0: Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata, staccato di 102 punti in classifica. George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
4: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso, e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
3: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti, ma speranze da Charles Leclerc.
5: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
0: Calcio con Inter e la Lazio a Pagliate al comando si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 in campo Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 57 minuti.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: Ma come noi te lo giuro, non si amerà mai nessuno.
0: I più suonati.

0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lassù cosa faccio, dimmi se prima.

0: Gibson.
1: Hit Remember.
2: Hit Remember.
1: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
2: Te la suoniamo noi.

0: No, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 13 e 22 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
9: In sequenza continua.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo, dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

Hit to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 48 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: the finest.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 11 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: della nostra discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 37 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

0: Sequenza Continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua a Kiev, denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco, oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo, e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio, Serie A, sesta giornata, alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20.45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: è Radio Gibson Music.
1: Radio Gibson Music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
2: In all dressed up in a shirt, just to play mafia to that new.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. Lo che non serve.

0: Radio Gibson.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ehi, hey, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
2: Lasciati andare.
1: Lasciati andare. Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
1: Alza il volume.
2: Alza il volume.
1: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
2: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
1: Master Lance.

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Zed, Pino Ferraris.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Rude, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Gibson Music. Nuova, frizzante, di classe. Ascolta, ascolta la differenza.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 11 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza continua.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Radio Gibson.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero un

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 16:37.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
1: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
0: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjajić. Ascoltiamo il tecnico Granata.
2: Ma affrontiamo una squadra forte, sarà una partita molto molto complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
0: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
3: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
0: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
4: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
0: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina. Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Gerardo De Vivo.
5: Alla sua collana di successi mancava solo Singapore. Max Verstappen ha colmato il vuoto dominando per tutto il weekend di Marina Bay. La Red Bull adesso vola, l'olandese può mettere da parte i propositi di ritiro. Per il titolo, lui che in bacheca ne ha 4 di fila, dovrà però aspettare la prossima stagione. Quella in corso porta la firma nitida di Kimi Antonelli. Passato nell'arco dei 17 GP disputati in stagione, da sorpresa a rivelazione a favorito a quasi campione del mondo. Il quasi è legato all'aritmetica, con 102 punti di vantaggio su Russell. Il ventenne bolognese della Mercedes può solo perdere un titolo che a un italiano manca dal 1953, con Ascari. Primo match point tra 2 settimane in Texas, poi Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Ogni tappa può essere quella giusta per far partire la festa.
0: Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne, a Wuhan, Paolini supera la ceca Beliek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ieri in Serie A si è giocato l'atteso derby di Roma tra Maxima e BC, finito 96-95. Parola ai due coach Cotelli e Magro.
6: Abbiamo avuto un controllo mentale migliore rispetto alle ultime due partite, a parte un paio di imprecisioni su cui mi hanno fatto impazzire, però in generale siamo stati molto solidi.
7: Tutto quello che c'è stato intorno al rettangolo di gioco è stato qualcosa che non si vedeva da tempo e penso sia un patrimonio della città. Dobbiamo uscire da questo campo a testa alta, sapendo che abbiamo tirato per vincere.
0: Ed è tutto.
8: Radio Gibson Music.
9: Radio Gibson Music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

regina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17:06.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: only the finest.
1: Tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud,

0: seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: It's a remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky e il Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Kivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio Gibson Music.
3: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Remember.
1: Did you remember?
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 17:55.

presenta It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18:16.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 38 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Io sono feo quando stiamo in borra, ciao. Sera tu canzoni con la casa che a Milano.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
1: L'economia.
0: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E sul nodo del gas russo il presidente di Confindustria Orsini, sempre da Milano, sottolinea l'energia e necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia.
2: Non entro nel tema gas russo o non gas russo, non è di mia competenza. Io credo che oggi noi abbiamo bisogno di dire anche la verità, che non ci può essere ideologia sull'energia. L'energia è un tema di competitività, perché lo vediamo in Europa, noi andremo già giovedì proprio per sostenere il fatto che dovrà essere sospeso l'ETS, perché purtroppo i benchmark stanno prevedendo che le azioni non hanno dato nessun tipo di risoluzione. Oggi l'ETS sta impattando tantissimo su alcuni settori, penso alla ceramica, alla carta, al vetro, quindi noi abbiamo bisogno di salvaguardare anche l'industria di base.
0: E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Red Elite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Fantastic Radio. Radio Gibson Music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
2: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: breaks my heart.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: Non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 19 e 5 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.
2: Ma

0: ci dividerà.
1: Radio Gibson Music.
2: Tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 19 e 25 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. My love is what you buy.
2: Tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
1: La crescita italiana è ancora troppo debole, e però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni.
0: Sempre a Milano, la Biennale dell'Economia Cooperativa, un patto per la crescita e la coesione del nostro paese. A 140 anni dalla nascita di Lega Coop, Nicola Compagnone ne ha parlato con Simone Gamberini, presidente Lega Coop.
2: Le riflessioni che abbiamo fatto sull'evoluzione demografica, il tema della casa, dell'evoluzione salariale del mondo del lavoro, dell'evoluzione del welfare, della sanità, hanno messo in campo soluzioni cooperative che guardano all'uguaglianza dei cittadini, ma soprattutto alla possibilità di, come abbiamo detto più volte, di poter crescere non solo in competitività ma anche in coesione sociale, perché ci sembra sia il grande tema del nostro paese.
3: Ecco Presidente, quindi il futuro dell'Italia da cosa passa?
2: Passa dalla necessità appunto di mettersi attorno a un tavolo iniziando a riflettere appunto su come il paese può recuperare crescita ma anche sovranità energetica, alimentare ed uguaglianza dei diritti sociali attraverso un patto di responsabilità che veda tutte le forze imprenditoriali e sociali costruire un percorso che appunto possa creare quelle condizioni di crescita e coesione.
0: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
4: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'elettore, e il premio di maggioranza al nord, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno alla maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
0: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Agliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
5: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
0: Giorgio Bracardi è stato un talento unico e irripetibile, un umorista eclettico, istintivo improvvisatore fuori da ogni regola, ma anche un intellettuale sotto mentite spoglie. Renzo Arbore ricorda così l'attore comico, spentosi oggi a 93 anni, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Originario di una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Calcio infine, il match delle 20:45 tra Torino e Udinese chiude la sesta giornata di Serie A. Domani torna anche la Champions League con Inter, Bruges e Villarreal Napoli. Vogliamo andare più in fondo possibile, ma occhio a parlare di sogni, spiega chi vuole la vigilia. Lorenzo Villanetti.
6: Da un lato c'è chi va a caccia della prima gioia casalinga, dall'altro chi arriva da 3 sconfitte consecutive e ha il dovere di rialzare la testa. Entrambi hanno 4 punti e intendono dare una scossa al loro cammino. Torino e Udinese, in campo dalle 20:45, chiudono la sesta giornata di Serie A, che vede in testa ancora l'Inter a quota 16 insieme alla Lazio. Dopo il successo casalingo contro il Parma, i nerazzurri tornano in campo domani in Champions League contro il Bruges. L'obiettivo è andare più in fondo possibile, dice Chivu in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
7: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
6: Insieme ai nerazzurri toccherà al Napoli, sabato vincente 3-0 contro il Frosinone. I partenopei guidati da Allegri sono attesi in terra spagnola dal sottomarino giallo del Villarreal. Entrambi i match si disputano alle 21.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
8: Ciao bambina, che musica stai ascoltando?
9: Radio Gibson.
8: Che sito stai guardando?
9: Radio Gibson.
8: Ma sai dire solo Radio Gibson?
9: No.
8: E cosa sai dire d'altro?
10: Chupa. Radio Gibson. It's a remember. Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.

0: 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 52 minuti.

0: heaps of new music. Tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: In all dressed up in a shirt, just to play mafia to that new.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: keep some new music.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 35 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson. Radio Gibson. Make a difference.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 55 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ibsen.
1: New music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 19 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibbs. New music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Hold on, fuck that. Fuck that shit. Hold on. I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute. Fuck that shit. Still on this motherfucking record. I'ma play this motherfucker for y'all. Hey, y'all get some more drinks going on. I sound a whole lot better.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net

to say.

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 47 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
3: I più suonati.

0: Se è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 22 e 13 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: Eva, Eva, Eva.
1: Radio Gibson.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sa

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22:41.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Gibson
2: I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while. Each of the planets has this invisible line between them. If they're supposed to meet again, even if it takes many years. I don't understand growing up love.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: to remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
0: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 6 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Insomma, siamo già in diretta, eh.
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente.
2: No.
4: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
5: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
5: In che senso?
2: Siamo accomodati.
6: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
5: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 23 e 30 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibson.

0: still need some here music.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
2: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai,

vicina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire.

fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 23:56.

0: È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.
1: Note d'amore. Amami, perché senza te niente posso.

0: Non ti amo è troppo poco. Note d'amore su Radio Gibson.
1: Un po' mi manca la

0: note d'amore e la musica diventa magia.
1: Pensare che in te ci ho creduto, ho vissuto i tuoi anni e col tempo ti ho vista cambiare. Così chiusa e distante da non riconoscerti più. Poi un

uguale amore. B uguale bacio. C uguale cuore. Note d'amore. L'ABC degli innamorati.

0: Ogni giorno vi regaliamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché voi siete i numeri uno.
1: Ci vuole passione con te.
0: Radio Gibson Music.